0: robale ki.
1: Aga robala. Mrs. Wafisa, Wafisa, Wafisa. Gami motolo magimena anga hapia.
0: Abela na lirina. Odi toron chaka.

miraka o leboga motheletše ke sa re madimo a khutso a borutho molotsana wo ko wa mebaraka ranta e rekiša ka diranta tše lesometshela disente tše masomešupanne kgatlhano le dollara ponto ka diranta tše masomepedipedi disente tše masomepeditlhano euro ka diranta tše lesomesenyane disente tše masomennetlhano dollara ya australia diranta tše lesometee disente tše masomesenyane tharo mola euro e rekiša ka dollara e tee disente tše lesometshela dollara e eme go diyene tše legolo masometlhano seswai fegelona senyane tee lebella di jagauta rekisha ka di dollar tshe dikiti tshe nne magolo 5 masume tharo pedi mola platinum rekisha ka di dollar tshe sikiti magolo senyane masume tshela 5 onse oli o sa totla go ya brand rekisha ka di dollar tshe le golo le smetile di sente tshe masume tharo tshela barele ke tshela tshe o tsame baraka ke ya leboga.

Benjamin. Ke bona ba ile gore mba go fa ko sheo e kwang ga biale ke ya bona Alfara Moshwana ke raditaba ka mono Africa borwa wa bolela gore mushola re o bona o tupa kwa e be ile ba tlhapetse ba fosha di grenade gore ba gone gore ba be le taolo gore lebeletse dintwa tse be di thomile ka kwa Loftus bo shego ba mabane ka gore lo mpapa di yela ya Mamelodi Sundowns ga biale re ko gore na tsa lefase di emeka sebopego sefe mpho morasi o re tshware tshe tsona di fetu. We'll be right back.

Ronald Loiso yena let me love you now ke se se dira mo se di beng re rena re tshe o rata di awara tshe tharo ka buka ga tshe re tshe fela go ro ro rata ka go fa tshe di mosho e leng gore e botlhokwa ke rona le rato la rena lona leo le rena re leboga nako ya gago ga ba le mesuse e re ke masima mararo fela go tshwa go iri ya senyane a re ro kwa dintlhagolo tsa ditaba

0: le rata thoma o ithate go nya ka go rata ke batho thoma o ithate le bona batla go rata boom shaka le rata ya no ke kinyo go dira di boom shaka akere le re ke di dabrete le re ke di ngima tshea le re ke di noodles ba ke di noodles le hey le di bitsa ka mabitso ke nya go di dira tsa go tlama ya ke bona re ke di ka sentire ka go lokana hey jona man o di bone okay ka mora ga senela lona re tshwele pele go e balela thobelo fa mo re bona re go tshwaretseng tshe di tlo lipsinang ka jona
1: Trent Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di funeral dignity plans tsa rena di thusitse maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetsa tshireletso ye e menagane go gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le clientele funeral plan. Mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira kgopelo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
2: Mangkuku baby go e ba le nna ya pele of tla ga ira boraro e vale nna
3: mo shupulo go fitla la botsano

kira bone go di mogatlo go go ntshirigela tsobela FM shate what's up le boithabiso black les dlalisa le tsheka la gago ke yona di shang tlhogo kwa rona di ka ba di fetogile jwang siripeng se le mabaloi mabitsela re fe jona

Okay, le kwata le lengwe le re go fa go lona e le moshuplogo Labs Siemens are pelo ke le tekere ke yona e re sa go di tlhagoletsa ditaba re korona ka ba boni mo go magopa o re sa re tseng boni.